0: Susanna è la stessa si fe. Che Susanna è la stessa si fe. Susanna,
1: Susanna
0: è la stessa,
1: è la stessa.
0: Che Susanna è la stessa si fe.

0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: Oh, e la ragione?
1: La ragione è più qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, con tanti elogi. Guarda un poco se potria si spar meglio.

0: chi c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere, vuole ancora nel castello ridentar la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta,
0: di te,
1: di me medesima, la speranza che annobi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
0: Guarda un po', che carità pelosa!
1: Che

0: tener da me certe mezz'ore il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E ben repentito, mi par che tenti riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace. Che caro signor conte, ci vogliamo divertire. Trovato la bene. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, Figaro Bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

l'arte schermendo, l'arte adoprando, i capuncendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, i capuncendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, ora.

0: Se Basilio tutto già disse.
1: Tu senti?
0: Se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno. Ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Ottei!
0: Esci di alcun Lorenzo!
3: Che mi lasci qui solo!
2: Che brava dama e sarà, vado a cercarlo!
0: Qui dietro mi troverò!
3: Avvicinati!
0: Vati! E cerca che parla!

0: Susanna, il ciel vi salvi. Avreste a caso veduto il conte?
1: Cosa deve farmi qui il conte? Ad un cuscino!

0: Prevea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino!
0: A cherubino, a cherubin d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia! Un impostore è questa!
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella... Canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono amico e l'altrui nulla dico. E per voi... Madama! A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia che se il conte s'accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia!
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che compri o vendo, a quel che tutti dicono,

cosa sento. Tosto andate e scacciate il seduttor. Tosto andate.

0: poverino, adesso preso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come?
0: Che? La tua cugina l'uscio ier trova il rinchiuso, picchio, ma pre-barbarina paurosa, fuor dell'uso. Io dal

0: Pancio. Ah, cosa veggio?
1: Ah, crude stelle!
0: Ah, meglio ancora! Onestissima signora!
1: Ma cadendo di peggio!
0: Capisco come va.
1: Giusti idee che mai sarà.
0: Quasi fanto celere, non c'è alcuna.

0: Support for online streaming is provided by Green and Schultz Trial Lawyers, attorneys Betsy Green and Fred Schultz, protecting the rights of victims of injury and loss. Now located at 1508 South Walnut in Bloomington. More information at greenschultz.com.
1: Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
2: Non ho troppo di scusa, un innocente!
1: Ma costui quando venne?
2: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercederle grazia.
1: No.
2: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e da allora in quel luogo si nascose.
1: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
2: e da allora lì dietro io mi celai.
1: E quando io la mi posi
2: allora io pian mi volsi e qui mi sposi.
1: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
2: Feci per non sentir quanto potea.
1: Ma per

0: sta commedia.
1: Eccoci in danza, secondami cuor mio.
2: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo, or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
3: Il dritto non ve più. Cosa si brama?
0: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che è un vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta.
3: Iappone castuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi e lodi, e un dritto ingiusto nei miei feudi abolendo.

Io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi.

0: viva! E voi non applaudite!
1: È afflitto, poveretto! Perché il padron lo scaccia dal castello!
0: Ah, in un giorno sì bello!
1: In un giorno di nozze!
0: Quando ogni uomo
1: perdono, mio signor!
0: Non meritate!
1: Egli ancora fanciullo!
0: Mendi quel che tu credi!
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Bene, io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani. Parta tosto.

0: inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno di giorno girando, delle belle curvando al riposo, narcisetto adoncino d'amor. Belle belle, quando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti andrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno.

ci sei, qua Don Gino d'amor. Arrivi, può far bacco, quando stacchi stretto sacco, si poi sballa, si avrà il fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco.

per montagne e per valloni. Con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio van fischiar. Non capirai quei pennacchi, non capirai quella chioma, non capirai quel cappello,

Non cantai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor.

0: non abba in pazienza.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo, al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuole, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando o di cozio Sissiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'este.
0: C'è il cassetto ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È vero, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta! Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi sentata. Questa è l'unica strada.

0: che ti par. Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto che Rubino vi mando.

0: non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo, mi dice.

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: Lasciate, l'aprirei senza chiari e gente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, ah. Io sbaglio, oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: Ai. Volete dunque aprir voi stessa? Ponteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di recluto vedrò!
1: Sì, lo vedrete, ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No, ma invece un oggetto!

0: Dite, l'uccide!
1: Ma sentite!
0: Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo paggio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio!

son già i suonatori, le trombe sentite, i pippari udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la turba m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi in pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte dei carti cuglia di scoprir, un'arte dei carti cuglia di scoprir, un'arte dei carti cuglia di scoprir.

0: questo foglio chi verga?
1: Non conosco.
0: No, non conosco.
2: Non conosci.

0: Niente, niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
0: Per finirla lietamente e all'usanza teatrale.

0: ascoltate, ascoltate. Da balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, di l'uomo signor mio ti dar giù.
1: Dal balcone,
0: vedete i garofani,
1: il giardino,
0: sì.
1: Cosa sei?
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: So tutto lo vidia.
1: Sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripetimi, dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora, signora, guarda il vino, seguitore, seguitore.
3: Le volte dei testi,
0: no,
4: figlio,
0: no,
4: figlio,
0: figlio.
5: Via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
1: Voi stesso, che stupor,
5: a credere non posso,
0: come mai diventaste sì grosso? Il salto una costa così.
5: Ah, chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
4: Esiste quel pazzo?
0: Che dice? A me parli il ragazzo.
1: Che rubino!
5: E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia me forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Non vedi saltare di là.
5: Che pazienza.
4: Oh, mai.
5: Finiamo questo ballo.
4: Cosa c'è, lo vedrò.
5: Dunque tu.
1: E salta giù.
5: Ma perché? Che timor.
1: Là
5: rinchiuso, aspettando quel caro visetto, ti peccappe un sussurro forduso. Ora i gridaste, l'ho scritto biglietto. Salta giù.

0: dove saran queste carte che per me
1: porgile a me
0: sono in trappola sono in trappola
2: figaro allerta figaro allerta
1: dite un po' questo foglio cos'è tosto tosto io tanti aspettavo

0: Dunque. Dunque. Coraggio. Oh, che testa. Oh, che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Per che fare? Vi manca. Vi manca.
1: Il suggello.

0: silenzio, silenzio. Io son qui per ragioni varie.
1: Io da lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese, delle legittime pretese, io qui

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiude.

un uom che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dicesser quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli, a simil razza è comune l'ardir, ma la contessa, che un dubbio l'offende, ella rispetta troppo

0: saprò se Cherubino era giunto a Siviglia. A tale oggetto mandato Basilio.
1: Figaro, a lui non deger nulla. Invece tu voglio andarci io.

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato di far sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è sole di vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Orvel riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà il fiaschetto.
1: Che fu un pretesto? Parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima!
1: Gente!
0: E mia senz'altro!
1: Fornitevi la bocca, oh signor scolpro!
0: Ehi, Susanna, ove vai?
1: Croce! Senza avvocato abbia vinto la causa!
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual laccio io cadea? Perfidi! Io voglio!

se il pagasse la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi vi Antonio, e a un incognito figaro ricurso.

0: fede ed è certo venite o pagarla o sposarla ora mutite.
1: Io respiro
2: e ti amaro
1: se sposa io sarò d'un
2: oh, eccellenza m'appello
3: è giusta la sentenza o pagar o sposar. Bravo Don Curzio,
0: bontà di sua eccellenza.
4: Che superba sentenza!
2: In che superba!
4: Siamo tutti vendicati!
2: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! E caprestati 2000 pezzettoni!
2: Son gentiluomo! E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
3: Dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancor cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
3: Qualche bambin trovato?
2: No, perduto, dottor, anzi, rubato.
3: Come?
1: Cosa?
3: La prova!
0: Il testimonio!
2: L'oro, le gemme e i ricamati panni che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri sono gli indizi veri di mia nascita illustre e soprattutto
0: questo
2: al mio braccio impresso geomino.
1: Una scatola impressa braccio destro.
3: E a voi chi il disse?
1: Oddio, è adesso.
3: È vero, sono io.
0: Chi?
3: Chi?
0: Chi?
1: Raffaello.
3: E i ladri ti rapir
2: presso un castello.
3: Ecco tua madre. Valiano tua madre.

0: sua madre.
1: Sua madre. Sua madre.
2: Sua madre. Sua madre.
1: Tua madre.
0: E quella è mio padre, che a te lo dirà, che a te lo dirà.
1: Suo padre.
0: Suo padre.
1: Suo padre.
0: Suo padre.
1: Suo padre.

che a te lo diras, mio padre che a te lo dirà, mia madre che a te signor.

0: Or non parliam di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi e doppie saranno. Prendi questo biglietto da denaro che avevi e dei tua dote. Prendi amor questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Andiamo di fuori.

0: cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna, e
0: la lasciate agli altri avi suoi.
1: Fermi!
0: Andiamo! E li vedrete voi.
3: Cosa mi narri? E che ne disse il conte? Dispetto e rabbia, che meglio or lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e si ami un loco. Scrivi, ch'io scriva, ma si

pregato il volto. Come si dica? Ecco, prendi una spilla. Servirà di sigillo. Oh, attendi. Scrivi sul reverso del foglio.

0: iniziale.
1: Prendere
0: il palazzino. Ebbene, la dama.
1: Io sono un signor mio. Irritate, sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Per lo dir la festa, volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signore!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: E che pensa?

0: te, barbarina se mani, ti darò quel che brami.
1: Io dissi questo.
0: Voi, or datemi padrone.

0: è che vorresti ballare col finestro. Non mi duol più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Povero l'imbarazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un giardo il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Pur ci sei.
0: Che diamine canta? Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Egli dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?
2: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il

usanza, le donne ficcano gli aghi in ogni loco. Ah, capisco il gioco, un biglietto amoroso che gli diede il passar qualche galante, ed era sigillato una spilla onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici, che sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto colore.

0: sanna la spilla. E così tenerella il vestiroso sai di far tutto sotto. Si venne quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai qua in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte d'Arcare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir

0: flamma.
1: Il fatto è se non pensare ci conviene, ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende a gioco.
0: Oh, quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, ma questo più ti può giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Ma ieri dunque il loco del congresso so dove è stabilito.

0: Support for online streaming is provided by Green and Schultz Trial Lawyers, attorneys Betsy Green and Fred Schultz, protecting the rights of victims of injury and loss. Now located at 1508 South Walnut in Bloomington. More information at greenschultz.com.
1: Che brutto cieco, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor.
3: Oh, buono, buono, capisco come dire. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate, e a un fischio mio correte tutti quanti.

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

momento della mia cerimonia. E il godeva leggendo, e nel vederlo io rideva. Di me...

quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, creduto l'avria.

canta per farci affogarci, vette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son mole pizzezzose, son orse benigne, son ombre maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che fingono mente, l'amore non

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono ben.

0: voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi.

0: apice della crisi, al grande istante.
1: Io sotto queste piante, se madama mi permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
0: Fresco, il fresco!
1: Resta

0: quella forma me commentia. Non so se io vegli o dorma.
1: Il picciottaggio!
2: Non sento ciò che dice!

0: miracoli, un vecchio un po' di nuovo.
1: Entriamo, bella venere, andiamoci a cenare.
0: Sì,
1: entriamo, bella venere.
0: Al buio si dormire.
1: E quello che voglio. Tu sai che da quel leggere io non desio d'entrare.
0: Il fuso sono bravo. Carina.

questa è la contessa, la prego non mi convete. Vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con car io vi farò. Oh!

0: Scusami, signor!
1: Che schiaffo!
0: Che schiaffo! E questo!
1: Ah.
0: Signor,
1: ora
0: questo!
1: Au! Au! Non battere così presto!
0: Au!

Fare a tutti, fare a tutti, fare a tutti, fare a tutti, fare a tutti.